dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono, come di, come di, come di, come di, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridatami

la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di.